ogóni suoi paren. Si amen a corso, la c'è diversa aven. Upeso ste butera smolnista na stik pagel. Ha ha ha, asasa. Manca uzo jego stolo, debil na hasa. Hej.